faccio vestirti con cura. Tra poco vai in scena per mostrare a tutti chi sei. Quell'altra si muove sicura, conosce la vita a memoria. Quell'altra si muove seduce,

mi casa è stuccata. Vorrei notti di porcellana, anche se facciamo tutto a casa. Con te io mi

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che ha.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Benvenuti da Sandro Giunti.

progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale, in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono 3 postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino. Un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche 2 nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. La gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La Direzione Marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del parco archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del parco archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Vinturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Vinturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Vinturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Vinturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona.

0: Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC, delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una 2 giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docucorto Il Crepuscolo degli Dei dei fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifaci. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase. Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, lo spettacolo musicale e narrativo di Mimmo Ruggero dalla parte di Lucio, dedicato al cantautore bolognese. Un viaggio emozionante tra le canzoni, la poesia e le storie di Lucio Dalla, interpretate con uno stile elegante e personale. Mimmo Ruggero sarà accompagnato da una formazione musicale che renderà ancora più coinvolgente lo spettacolo, che assume un significato speciale per Formia, città profondamente legata a Lucio Dalla, celebrato per anni ogni 4 marzo, giorno del suo compleanno, con varie iniziative e la visita al suo storico veliero Brilla e Billy, ormeggiato al Molo Azzurra. Proseguono con successo gli appuntamenti di Gianola in Festa. Questa sera spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle hit degli anni 80, 90 e 2000. Domani la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 conquistò il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Viva per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra i quali Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, questa sera doppio appuntamento con la musica e la comicità nella frazione collinare di Trivio. Alle 21 il concerto di Lady Imma, alle 22.30 le risate con Uccio De Santis. Lo spettacolo di cabaret del comico pugliese si svolge nell'ambito del suo tour estivo e la frazione collinare di Trivio è appunto una delle tappe del tour estivo di Uccio De Santis.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani per la prossima stagione di eccellenze. Città di Formia di Alessio Ciardi ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Di Crocco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro, classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime due stagioni ha disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Eccoci qua pronti con tutte le mattine, alle ore 7 o alle ore 10, Radio Formia, c'è l'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vedono per questa cinerata per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato di Formia il giovedì, in voce a Gino Cintola con la valida e preziosa capacità di Cadi Gustavo. Siamo pronti alle 12 serie tagali, cominciando come sempre con l'Ariete. Cielo luminoso, con la luna appena approdata dal leone in trigono a Giove. Positivo per quanto riguarda viaggi, i figli e l'amore e soprattutto la creatività. L'Ariete al Toro, giornata no, a causa della dissonanza lunare Venere, acquisti improrogabili, anzi ingiustificate, non danno tregua al cuore, al conto in banca, non date retta all'orgoglio. Dal Toro ai Gemelli, la luna complice il sestile garantisce un'atmosfera piacevole all'insegna della comunitiva, privilegiati gli studi e i colloqui di lavoro in questo periodo. Dai Gemelli al Cancro, non concentratevi esageratamente sulle difficoltà, evitate di coltivare stati d'animo negativi e soprattutto introducete leggerezza nei pensieri. Dal Cancro al Leone, per i singoli è festa grande, ma nelle coppie emergono divergenze da appianare con molto tatto, diplomazia e un dialogo a cuore aperto. L'eccessivo protagonismo potrebbe risultare sgradito. Dal Leone alla Vergine, le vostre finanze possono gioire di nuovo entrate, bene anche la carriera, l'olio di gomito lubrifica gli eventi attriti e qualche collega, realizzate un'idea, le stelle vi daranno il loro apporto. Bilancia, a vostro favore si muove la luna in sestile, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e iniziative professionali. Iniziate un corso di danza in questo periodo. Scorpione, la luna alta nel cielo dissonante a Venere mette il sale sulla coda, rendendovi impazienti e frettolosi, tensioni sia in amore che nel lavoro. Attenzione. Sagittario, momento positivo ammantato da raggi benevoli della luna in trigono leone, carisma in ascesa e consensi in ogni campo, al top il divertimento. Capricorno, state lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità e equilibrio, anche se ancora avete a che fare con qualche ostacolo da superare. Acquario, giorno problematico con la luna opposta a Venere, se il giudizio degli altri vi pesa è soltanto perché vorreste apparire ciò che non siete. La pratica della meditazione aiuta a recuperare l'equilibrio. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Date seguito ai progetti di viaggio di nuovi interessi e non fatevi risucchiare dagli impegni. Fate le vostre scelte, ma non abbiate fretta però. Bene tutto anche questo giovedì 6 agosto 2026 all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda la trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Il sole è già sorto alle 6.11, tramonterà alle 20.46, la luna calante si leverà a mezzanotte e calerà domani alle 15.06. Diamo gli auguri a Fedele Confagolonieri che come 89 anni, a Marco Liorni che come 61 anni, a Benedetta Parodi che come 54 anni. Qualche data da ricordare, 1945, alle 8.15 del mattino viene sganciata sulla città di Hiroshima, Giappone, la prima bomba atomica della storia. La frase del giorno, la natura dipinge per noi giorno dopo giorno immagini di infinita bellezza. Invece i pensieri questa mattina sono con lui sul santo monte a contemplare la fonte. Felicità d'amore attenua ogni dolore, la capacità si vede nelle difficoltà. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo giovedì 6 agosto 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo mercato settimana della Formia, Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e 4 persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Spinosa Turnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria 3 persone, cioè i committenti nonché proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono 3 postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino. Un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche 2 nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. La gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge.

0: libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La direzione marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Venturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del parco archeologico di Minturne e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del Parco archeologico di Minturne e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Minturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Minturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Minturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale volto a valorizzare il ruolo del volontariato organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento coinvolgerà circa 100 cineasti e attori di tutto il mondo del cinema italiano e internazionale. Curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una 2 giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docucorto Il Crepuscolo degli Dèi dei Fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore e doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifaci. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase. Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, lo spettacolo musicale e narrativo di Mimmo Ruggero dalla parte di Lucio, dedicato al cantautore bolognese. Un viaggio emozionante tra le canzoni, la poesia e le storie di Lucio Dalla, interpretate con uno stile elegante e personale. Mimmo Ruggero sarà accompagnato da una formazione musicale che renderà ancora più coinvolgente lo spettacolo, che assume un significato speciale per Formia, città profondamente legata a Lucio Dalla, celebrato per anni ogni 4 marzo, giorno del suo compleanno, con varie iniziative e la visita al suo storico veliero Brilla e Billy, ormeggiato al Molo Azzurra. Proseguono con successo gli appuntamenti di Gianola in Festa. Questa sera spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle hit degli anni 80, 90 e 2000. Domani la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness, prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 conquistò il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Viva per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra i quali Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, questa sera doppio appuntamento con la musica e la comicità nella frazione collinare di Trivio. Alle 21 il concerto di Lady Imma, alle 22.30 le risate con Uccio De Santis. Lo spettacolo di cabaret del comico pugliese si svolge nell'ambito del suo tour estivo e la frazione collinare di Trivio è appunto una delle tappe del tour estivo di Uccio De Santis.
1: Radio Formia informa.
0: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani. Per la prossima stagione di Eccellenze, Città di Formia di Alessio Ciardi, ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Icroco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro, classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime 2 stagioni ha disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: Sono le 7:36. Giovedì 6 agosto 2026, la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno, a brigante, brigante e mezzo, ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto, occorre affrontarlo con le sue stesse armi. E magari qualcosa in più. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il Canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia, descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming, nel 1923 l'attrice Marisa Merlini, nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol, nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru, nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi, nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni, nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi, nel 1972, e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.
4: È già tardi e l'alba, lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, plano, so che ti piace far piano.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e quattro persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Saturnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria tre persone, cioè i committenti nonché i proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale, in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono tre postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino, un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche due nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. La gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La direzione marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del Parco Archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del Parco Archeologico di Minturne e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Minturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Minturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Minturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una due giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docucorto Il Crepuscolo degli Dei di Fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifazi. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase. Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, lo spettacolo musicale e narrativo di Mimmo Ruggero dalla parte di Lucio, dedicato al cantautore bolognese. Un viaggio emozionante tra le canzoni, la poesia e le storie di Lucio Dalla, interpretate con uno stile elegante e personale. Mimmo Ruggero sarà accompagnato da una formazione musicale che renderà ancora più coinvolgente lo spettacolo, che assume un significato speciale per Formia, città profondamente legata a Lucio Dalla, celebrato per anni ogni 4 marzo, giorno del suo compleanno, con varie iniziative e la visita al suo storico veliero Brilla e Billy, ormeggiato al Molo Azzurra. Proseguono con successo gli appuntamenti di Gianola in Festa. Questa sera spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle hit degli anni 80, 90 e 2000. Domani la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness, prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 conquistò il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Viva per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra i quali Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, questa sera doppio appuntamento con la musica e la comicità nella frazione collinare di Trivio. Alle 21 il concerto di Lady Imma, alle 22.30 le risate con Uccio De Santis. Lo spettacolo di cabaret del comico pugliese si svolge nell'ambito del suo tour estivo e la frazione collinare di Trivio è appunto una delle tappe del tour estivo di Uccio De Santis.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

e giovedì in voce a Gino Cintola con la valida e preziosa Roberta Decca di Gustavo. Siamo pronti alle 12 serie statali, cominciando come sempre con la Rietre. Cielo luminoso, con la luna appena approdata dal leone in trigono Giove, positivo per quanto riguarda viaggi, i figli e l'amore e soprattutto la creatività. La Riete al Toro, giornata no, a causa della dissonanza lunare Venere, acquisti improrogabili, anzi ingiustificate, non danno tregua al cuore, al conto in banca, non date retta all'orgoglio. Dal Toro ai Gemelli, la luna complice il sestile garantisce un'atmosfera piacevole all'insegna dei collaborativa, privilegiati gli studi e i colloqui di lavoro in questo periodo. Dai Gemelli al Cancro, non concentratevi esageratamente sulle difficoltà, evitate di coltivare stati d'animo negativi e soprattutto introducete leggerezza nei pensieri. Dal Cancro al Leone, per i singoli è festa grande, ma nelle coppie emergono divergenze da appianare con molto tatto, diplomazia e un dialogo a cuore aperto. L'eccessivo protagonismo potrebbe risultare sgradito. Dal Leone alla Vergine, le vostre finanze possono gioire di nuove entrate, bene anche la carriera, l'olio di gomito lubrifica gli eventi attriti e qualche collega, realizzate un'idea, le stelle vi daranno il loro apporto. Bilancia, a vostro favore si muove la luna in sestile, di buon auspicio per tutto ciò che concerne i nuovi incontri e iniziative professionali. Iniziate un corso di danza in questo periodo. Scorpione, la luna alta nel cielo dissonante, a Venere mette il sale sulla coda, rendendovi impazienti e frettolosi, tensioni sia in amore che nel lavoro. Attenzione. Sagittario, momento positivo ammantato da raggi benevoli della luna in trigono Leone, carisma in ascesa e consensi in ogni campo, al top il divertimento. Capricorno, state lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità e equilibrio, anche se ancora avete a che fare con qualche ostacolo da superare. Acquario, giorno problematico con la luna opposta a Venere, se il giudizio degli altri vi pesa è soltanto perché vorreste apparire ciò che non siete. La pratica della meditazione aiuta a recuperare l'equilibrio. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Date seguito ai progetti di viaggio di nuovi interessi e non fatevi risucchiare dagli impegni. Fate le vostre scelte, ma non abbiate fretta però. Bene, tutto anche questo giovedì 6 agosto 2026 all'appuntamento con l'Oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Il sole è già sorto alle 6:11, tramonterà alle 20:46, la luna calante si leverà a mezzanotte e calerà domani alle 15:06. Diamo gli auguri a Fedele Confagolonieri che come 89 anni, a Marco Liorni che come 61 anni, a Benedetta Parodi che come 54 anni. Qualche data da ricordare: 1945, alle 8:15 del mattino viene sganciata sulla città di Hiroshima, Giappone, la prima bomba atomica della storia. La frase del giorno: la natura dipinge per noi giorno dopo giorno immagini di infinita bellezza. I miei pensieri questa mattina sono con lui sul santo monte a contemplare la fonte. Felicità d'amore attenua ogni dolore, la capacità si vede nelle difficoltà. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo giovedì 6 agosto 2026, all'appuntamento questo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercato settimana la Formia, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9 in punto. Giovedì 6 agosto 2026 la Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno a brigante, brigante e mezzo ricorda che quando ci si confronta con un avversario disonesto occorre affrontarlo con le sue stesse armi e magari qualcosa in più. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1135 l'esercito della Repubblica di Pisa, dopo la vittoria in mare sulla Repubblica di Amalfi, sbarcava per affrontare gli sgherri di Ruggero II d'Altavilla, ma la durezza degli scontri li costringeva a rientrare. 100 anni fa, nel 1926, la statunitense Gertrude Ederle diventava la prima donna ad avere traversato a nuoto il canale della Manica, mentre 90 anni fa, nel 1936, la ventenne Ondina Valla diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico, vinceva la gara degli 80 metri a ostacoli ai Giochi di Berlino. E nel 1945 il bombardiere statunitense Enola Gay sganciava su Hiroshima la prima bomba nucleare, una pagina drammatica della storia dell'umanità, costata la vita a 140.000 persone e danni incalcolabili sui sopravvissuti. Nel 1973 entrava in vigore il decreto di controllo dei prezzi su 21 beni di consumo. L'obiettivo era il contenimento dell'inflazione arrivata oltre l'11%. Nel 1991 si pubblicava Oggi la prima pagina web della storia. Descriveva il progetto di Tim Berners-Lee sui collegamenti ipertestuali che avviava la rivoluzione di Internet. Nel 2012 il podista Alex Schwarzer risultava positivo all'EPO in seguito a un controllo antidoping del 30 luglio a Londra, evento che lo escludeva dalle Olimpiadi in corso. E sempre nel 2012 la sonda spaziale Curiosity, dopo 8 mesi di viaggio, atterrava sul suolo del pianeta Marte. Sono nati il 6 agosto, nel 1881 il biologo scopritore della penicillina Alexander Fleming. Nel 1923 l'attrice Marisa Merlini. Nel 1928 il pittore e scultore Andy Warhol. Nel 1937 il manager Fedele Confalonieri e nel 1945 l'attrice Valeria Ciangottini. Inoltre sono nati oggi anche il politico e imprenditore Renato Soru nel 1957, l'attrice Antonella Interlenghi nel 1961, il conduttore TV Marco Liorni nel 1965, la giornalista e conduttrice TV Benedetta Parodi nel 1972 e lo sciatore Giorgio Rocca, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per il 6 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
6: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Bam bam bambina.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 aprile in viale dello Statuto via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
6: Non è per niente divertente

chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e quattro persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Spinosa Turnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria tre persone, cioè i committenti nonché i proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale, in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono tre postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino. Un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche due nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. La gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La direzione marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del Parco Archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del Parco Archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Vinturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Vinturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Vinturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Vinturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una due giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docucorto Il Crepuscolo degli Dei dei Fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifaci. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase. Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, lo spettacolo musicale e narrativo di Mimmo Ruggero dalla parte di Lucio, dedicato al cantautore bolognese. Un viaggio emozionante tra le canzoni, la poesia e le storie di Lucio Dalla, interpretate con uno stile elegante e personale. Mimmo Ruggero sarà accompagnato da una formazione musicale che renderà ancora più coinvolgente lo spettacolo, che assume un significato speciale per Formia, città profondamente legata a Lucio Dalla, celebrato per anni ogni 4 marzo, giorno del suo compleanno, con varie iniziative e la visita al suo storico veliero Brilla e Billy, ormeggiato al Molo Azzurra. Proseguono con successo gli appuntamenti di Gianola in Festa. Questa sera spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle hit degli anni 80, 90 e 2000. Domani la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness, prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 conquistò il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Viva per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra i quali Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, questa sera doppio appuntamento con la musica e la comicità nella frazione collinare di Trivio. Alle 21 il concerto di Lady Imma, alle 22.30 le risate con Uccio De Santis. Lo spettacolo di cabaret del comico pugliese si svolge nell'ambito del suo tour estivo e la frazione collinare di Trivio è appunto una delle tappe del tour estivo di Uccio De Santis.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani per la prossima stagione di eccellenze. Città di Formia di Alessio Ciardi ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Di Crocco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro, classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime 2 stagioni ha disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Informia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e quattro persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Saturnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria tre persone, cioè i committenti nonché proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale, in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono tre postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino. Un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche due nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. la gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La Direzione Marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del parco archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del parco archeologico di Minturne e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Minturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Minturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Minturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete e l'Abbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una 2 giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docu-corto Il Crepuscolo degli Dei dei fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore e doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifaci. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase. Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, lo spettacolo musicale e narrativo di Mimmo Ruggero dalla parte di Lucio, dedicato al cantautore bolognese. Un viaggio emozionante tra le canzoni, la poesia e le storie di Lucio Dalla, interpretate con uno stile elegante e personale. Mimmo Ruggero sarà accompagnato da una formazione musicale che renderà ancora più coinvolgente lo spettacolo, che assume un significato speciale per Formia, città profondamente legata a Lucio Dalla, celebrato per anni ogni 4 marzo, giorno del suo compleanno, con varie iniziative e la visita al suo storico veliero Brilla e Billy, ormeggiato al Molo Azzurra. Proseguono con successo gli appuntamenti di Gianola in Festa. Questa sera spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle hit degli anni 80, 90 e 2000. Domani la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness, prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 conquistò il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Viva per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra i quali Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, questa sera doppio appuntamento con la musica e la comicità nella frazione collinare di Trivio. Alle 21 il concerto di Lady Imma, alle 22.30 le risate con Uccio De Santis. Lo spettacolo di cabaret del comico pugliese si svolge nell'ambito del suo tour estivo e la frazione collinare di Trivio è appunto una delle tappe del tour estivo di Uccio De Santis.
4: Radio Formia informa.
3: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani. Per la prossima stagione di Eccellenze, Città di Formia di Alessio Ciardi, ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Icroco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime 2 stagioni ha disputato disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Astral Infomobilità.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.
8: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: karaoke.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e quattro persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Saturnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria tre persone, cioè i committenti nonché i proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale, in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono tre postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino, un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche due nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. la gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La Direzione Marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del parco archeologico di Minturne e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del parco archeologico di Minturne, Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Minturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Minturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Minturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete e l'Abbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una due giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docu-corto Il Crepuscolo degli Dei dei fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifazi. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase. Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, lo spettacolo musicale e narrativo di Mimmo Ruggero dalla parte di Lucio, dedicato al cantautore bolognese. Un viaggio emozionante tra le canzoni, la poesia e le storie di Lucio Dalla, interpretate con uno stile elegante e personale. Mimmo Ruggero sarà accompagnato da una formazione musicale che renderà ancora più coinvolgente lo spettacolo, che assume un significato speciale per Formia, città profondamente legata a Lucio Dalla, celebrato per anni ogni 4 marzo, giorno del suo compleanno, con varie iniziative e la visita al suo storico veliero Brilla e Billy, ormeggiato al Molo Azzurra. Proseguono con successo gli appuntamenti di Gianola in Festa. Questa sera spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle hit degli anni 80, 90 e 2000. Domani la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness, prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 conquistò il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Viva per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra i quali Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, questa sera doppio appuntamento con la musica e la comicità nella frazione collinare di Trivio. Alle 21 il concerto di Lady Imma, alle 22.30 le risate con Uccio De Santis. Lo spettacolo di cabaret del comico pugliese si svolge nell'ambito del suo tour estivo e la frazione collinare di Trivio è appunto una delle tappe del tour estivo di Uccio De Santis.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani. Per la prossima stagione di Eccellenze, Città di Formia di Alessio Ciardi, ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Di Crocco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime due stagioni ha disputato disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: girl one time.
1: Un ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e quattro persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Spina Saturnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria tre persone, cioè i committenti nonché i proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono tre postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino, un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche due nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. la gestione delle emergenze sanitarie e sarà rafforzato dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La direzione marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del parco archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del parco archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Vinturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Vinturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Vinturno Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Vinturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una due giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docu-corto Il Crepuscolo degli Dei dei fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifazi. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase. Piazza Aldo Moro a Formia ospiterà questa sera alle 21.30, ingresso gratuito, lo spettacolo musicale e narrativo di Mimmo Ruggero dalla parte di Lucio, dedicato al cantautore bolognese. Un viaggio emozionante tra le canzoni, la poesia e le storie di Lucio Dalla, interpretate con uno stile elegante e personale. Mimmo Ruggero sarà accompagnato da una formazione musicale che renderà ancora più coinvolgente lo spettacolo, che assume un significato speciale per Formia, città profondamente legata a Lucio Dalla, celebrato per anni ogni 4 marzo, giorno del suo compleanno, con varie iniziative e la visita al suo storico veliero Brilla e Billy, ormeggiato al Molo Azzurra. Proseguono con successo gli appuntamenti di Gianola in Festa. Questa sera spazio al divertimento con Hard Candy, protagonista di una serata dance all'insegna delle hit degli anni 80, 90 e 2000. Domani la serata inizierà con un momento dedicato al benessere grazie ad una sessione di Zumba Fitness, prima di lasciare il palco a Gatto Panceri, il cantautore, compositore e chitarrista considerato una delle voci più raffinate della musica italiana, che nel 1992 conquistò il premio della critica al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha firmato canzoni di grande successo, tra cui Viva per lei, e collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana, tra i quali Mina, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Andrea Bocelli e Giorgia. Nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, questa sera doppio appuntamento con la musica e la comicità nella frazione collinare di Trivio. Alle 21 il concerto di Lady Imma, alle 22.30 le risate con Uccio De Santis. Lo spettacolo di cabaret del comico pugliese si svolge nell'ambito del suo tour estivo e la frazione collinare di Trivio è appunto una delle tappe del tour estivo di Uccio De Santis.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani. Per la prossima stagione di Eccellenze, Città di Formia di Alessio Ciardi, ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Di Crocco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime due stagioni ha disputato disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
6: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
5: Ti ha picchiata? Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro?
7: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
5: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
6: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
8: Libera puoi.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Fretta! Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Informia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e quattro persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Spina Saturnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria tre persone, cioè i committenti nonché i proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale, in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono tre postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino. Un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche due nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. La gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La direzione marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del Parco Archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del Parco Archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Vinturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Vinturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Vinturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Vinturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una due giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docucorto Il Crepuscolo degli Dei dei Fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifaci. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani per la prossima stagione di eccellenze. Città di Formia di Alessio Ciardi ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Di Crocco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime due stagioni ha disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

eccoci qui in diretta su Radio Formia per un nuovo appuntamento con Good Times, il rendezvous perdibile per gli amanti della musica che vogliono passare due ore in compagnia appunto di ottime tracce, di dischi da riscoprire, dalle storie che si celano dietro gli album, dietro gli artisti che li hanno realizzati. Io sono Francesco Vaccaro e come al solito do a tutti voi all'ascolto un caloroso benvenuto, che ci stiate ascoltando in FM, che ci stiate ascoltando in DAB o che ci stiate ascoltando sul sito www.radioformia.it. ovviamente l'importante è che siete all'ascolto di Radio Formia. Come al solito noi partiamo e facciamo iniziare il nostro viaggio qui a Good Times con una traccia che dà il là ad un disco, che apre un disco, e devo dire il disco che andiamo a prendere oggi è un disco epocale. 1969, i King Crimson pubblicano il loro primo album in studio e si apre una pagina di storia della musica, dai là alla scena del progressive. Il disco ovviamente è In the Court of Crimson King e inizia con questo 21st Century Schizoid Man.

Vasco Rossi, Deviazioni, è iniziato il giro, il viaggio di Good Times, siamo stati in Inghilterra con i King Crimson e ora Vasco Rossi dal suo disco del 1983, Bollicine, l'album probabilmente più iconico della rockstar emiliana, un disco che condensava veramente gli anni 80 in una maniera strabiliante. Ci spostiamo, andiamo in America con un cantautore americano, statunitense, tra i più bravi, tra i più particolari, inconfondibili. È cambiato tante volte il suo stile, ma in un certo senso è rimasto sempre lo stesso. Come recita questo brano che andiamo appena ad ascoltare, uno dei suoi più famosi, Still the Same, sto parlando di Bob Seger.

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

I Dire Straits, questa era Where Do You Think You're Going? Dove pensi di andare? Dove pensi di stare andando? Questo cantava la band allora dei fratelli Knopfler, perché in questo disco qui, Communicate, il secondo album della band britannica, c'erano ancora entrambi i fratelli Knopfler, non c'era solo Mark. E da lì poi sarebbe cambiato un po' il suono della band, perché l'album successivo sarebbe stato Making Movies, sarebbero arrivate le tastiere e si segna uno spartiacque importante in quello che è appunto il suono della band inglese. E una trade union tra il brano che abbiamo appena ascoltato e quello che sta per arrivare adesso è proprio Mark Knopfler, perché il pezzo che andiamo a sentirci è Private Dancer di Tina Turner, un brano che deriva dall'omonimo disco del 1984 dell'artista statunitense che ha rilanciato la sua carriera. E Private Dancer era un brano scritto da Mark Knopfler, che in realtà è un brano scritto da Mark Knopfler, che doveva far parte del disco, il quarto album dei Dire Straits, Love Over Gold. Si rese conto però Mark che il testo suonava un po' strano, cantato da lui, perché era principalmente la storia di una donna, e decise quindi di regalare questo pezzo a Tina Turner, che tra l'altro all'interno di questo brano può vantare un assolo di chitarra del grande Jeff Beck. Beh, a questo punto direi di ascoltarci la mitica Tina Turner con Private Dancer.

tutta la carica, tutta la dinamite dei Velvet Revolver con questa loro slider, questo super gruppo composto da componenti dei Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan, Matt Sorum e l'indimenticato Scott Weiland alla voce, per una band, un super gruppo che ha avuto poca vita, in realtà solo due dischi, poi la tragica scomparsa di Scott Weiland, che era stato già allontanato dalla band per problemi con la droga, ma che comunque questo gruppo è riuscito a lasciare il segno con dei brani importanti e che fa sempre piacere riascoltare, come fa sempre piacere riascoltare qui a Good Times i Doors, che sono forse tra le band più amate, tra le tante band che amiamo, però i Doors li mettiamo in cima alla lista e li andiamo a ripescare da un disco clamoroso, Morrison Hotel. Quella che stiamo per ascoltare è Peace Frog.

inconfondibile chitarra di Jimi Hendrix, questa era Purple Haze. Siamo rivolati negli anni 60 con questo pezzo clamoroso e adesso passiamo da un grande innovatore, un innovatore musicale nell'approccio della chitarra come Jimi Hendrix, a una cantante, un artista, performer a 360 gradi e una vera e propria innovatrice. Sto parlando di Kate Bush. Ce l'andiamo ad ascoltare con un pezzo tratto da quello che è il suo disco più famoso. Nel 1985 usciva Hounds of Love, un disco dove la cantante, l'artista britannica metteva le mani in pasta in maniera importante con l'elettronica, il sintetizzatore Fairlight. Lei aveva già lavorato con Peter Gabriel in dischi decisamente innovativi come Melt, ma lo stesso So. Ma d'altronde un artista come Kate Bush, scoperta da David Gilmour, che ha lavorato molto a fianco di Peter Gabriel, non poteva non aver imparato e non poi mostrato a tutti ciò che riusciva a fare e le maniere in cui riusciva a esprimersi anche dal punto di vista delle esibizioni dal vivo, ballando, cantando. Veramente un artista eccezionale. Ce l'andiamo ad ascoltare, dicevo, con un pezzo tratto da Hounds of Love. Il pezzo si chiama Cloud Busting. Vinse anche un Music Video Awards come miglior videoclip, dove c'era il compianto Donald Sutherland, grandissimo attore, tra i protagonisti di questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare ora.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Lucio Battisti, Una vita viva, 1980. Questo brano tratto da Una giornata uggiosa, l'ultimo disco che vede Mogol e Lucio Battisti collaborare, ma ormai il loro rapporto era già incrinato, tant'è che qualcuno dice che nel brano Gelosa cara Mogol, che appunto ha scritto il testo, lanciasse qualche frecciatina a Lucio Battisti. Pensate che questo disco è prodotto da Geoff Wesley, un grande produttore conosciuto per la sua lunga collaborazione con i Bee Gees. Questo disco è stato prodotto in Inghilterra, a Londra, e vicino di studio di registrazione c'era proprio Peter Gabriel, che realizzava l'album citato prima, Melt, il suo terzo disco da solista. Ci stiamo proprio girando attorno a Peter Gabriel, e chissà che più tardi all'interno di Good Times non si ci riesca ad ascoltarlo in qualche modo. Intanto però adesso arrivano i Jethro Tull con Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die.

AC/DC dai High Voltage, Alto Voltaggio, era il loro disco dal quale abbiamo ripescato questa It's a long way to the top if you wanna rock and roll, è lunga la strada se vuoi fare, se vuoi arrivare in cima facendo rock and roll, ed è lunga anche la strada ancora che ci separa dal termine di questa puntata di Good Times, più o meno insomma, però ci sono tante belle canzoni ancora da ascoltare, tipo ci eravamo promessi un Peter Gabriel, visto che ci abbiamo girato attorno tra Kate Bush, la storia di una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Ascoltiamoci però un pezzo, in questo caso un pezzo dei Genesis, tratto dall'ultimo disco dei Genesis in cui Peter Gabriel faceva il frontman. Sto parlando di The Lamb Lies Down on Broadway e ci ascoltiamo proprio la title track.

Tame Impala, questa era Posthumous Forgiveness dal suo disco, loro disco, perché ormai nel 2015 il progetto Tame Impala è diventato progetto di semplicemente Kevin Parker, che nel 2020 pubblicava questo disco e nel 2025, sul finire dell'anno scorso appunto, ha pubblicato un disco molto molto tendente alla techno, proprio per ballare. E rimaniamo su ritmi danzerecci, su sonorità danzerecce, con i prossimi artisti che ci ascoltiamo, i Brother Johnson, questa è Stomp.

Black Keys a chiudere questa puntata di Good Times con la loro Gotta Get Away, tocca andarsene, dice il testo, dice bisogna andare via, ma non temete perché torniamo tra una settimana sempre qui a Good Times sulle frequenze giuste, quelle di Radio Formia, a portarvi il solito carico di buone vibrazioni, rock and roll e voglia di ballare. Beh, mi resta che augurarvi un'ottima serata e ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Sono Francesco Vaccaro e, come vi ho appunto detto, ci sentiamo settimana prossima sempre qui di giovedì alle 18:15, ovviamente su Radio Formia, sulla quale vi consiglio di continuare a stare per ascoltare tutti i programmi e l'informazione che arriva proprio ora. Ciao a tutti!

0: Astralinfomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Rallentamenti anche sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nei due sensi di marcia. Verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Per gli eventi in programma, a Priverno da domani al via l'ottava edizione della rassegna musicale Priverno Jazz. A partire dalle 19 fino alle 24, attive modifiche alla viabilità in via Consolare in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
8: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e quattro persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Spina Saturnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria tre persone, cioè i committenti nonché proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori, per abusivismo edilizio ho messo a denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale, in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono 3 postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino, un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche 2 nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. La gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La Direzione Marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Vinturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del parco archeologico di Vinturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del Parco archeologico di Minturne e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Minturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Minturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Minturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale volto a valorizzare il ruolo del volontariato organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una 2 giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docu-corto Il Crepuscolo degli Dei dei fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifazi. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase.
11: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
10: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani per la prossima stagione di eccellenze. Città di Formia di Alessio Ciardi ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso della Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Di Crocco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime 2 stagioni ha disputato disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

tutto. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Astral Info Mobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza del casello autostradale verso la città. Rallentamenti anche sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave nei due sensi di marcia. Verso il centro urbano, rallentamenti sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Per gli eventi in programma, a Priverno da domani al via l'ottava edizione della rassegna musicale Priverno Jazz. A partire dalle 19 fino alle 24, attive modifiche alla viabilità in via Consolare in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
4: Non semplici note,
5: ma musica che ti cattura.
4: Sei su Radio Formia.
6: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Fornia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Due cantieri sequestrati e 4 persone denunciate per abusivismo edilizio a Minturno e Ponza dai carabinieri del nucleo forestale di Spinosa Turnia e Latina. A Minturno i carabinieri sono intervenuti in via San Pietro Apostolo per lavori di ricostruzione di un immobile dove hanno riscontrato la falsificazione dello stato dei luoghi e constatato che l'altezza reale al colmo era inferiore rispetto a quanto dichiarato dal progettista e che il precedente manufatto era più basso e privo di piano seminterrato. Pertanto sono state denunciate all'autorità giudiziaria 3 persone, cioè i committenti nonché i proprietari dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori per abusivismo edilizio, omessa denuncia di lavori in zone sismiche e falsità ideologica in certificati e atti pubblici. A Ponza i carabinieri hanno eseguito in località Cala Cecata un sequestro preventivo di un cantiere edilizio in corso d'opera delle dimensioni di 193 metri quadri, di cui 128 di superficie coperta e 65 di superficie non residenziale. È stato accertato un aumento della superficie non supportato dal parere regionale in quanto l'area è ricompresa sia in una zona di protezione speciale che in un sito di importanza comunitaria. Anche in questo caso il proprietario dell'immobile è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Più uomini, pattuglia e mezzi in mare nei giorni di maggiore affollamento. Entra nella fase più intensa l'operazione nazionale, che si sviluppa ovviamente anche in provincia di Latina, denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, con un dispositivo straordinario predisposto dalla Direzione Marittima del Lazio lungo l'intero territorio e litorale regionale. I controlli saranno rafforzati dall'8 al 23 agosto con il massimo impiego di risorse nella settimana compresa tra il 10 e il 16 agosto, quando è previsto il picco di presenze sulle spiagge e in mare. Saranno complessivamente 20 presidi operativi distribuiti sul territorio regionale. Ai 17 già attivi si aggiungono 3 postazioni istituite per la stagione estiva a Tarquinia, Sperlonga e Rio Martino, un rafforzamento che interessa direttamente anche la provincia di Latina e alcuni dei tratti di costa più frequentati durante il mese di agosto. In mare opereranno ogni giorno oltre 30 unità navali, affiancate alle pattuglie impegnate nel controllo degli arenili e delle attività collegate alla balneazione. Il dispositivo comprende anche 2 nuovi acquascooter assegnati alla Direzione Marittima del Lazio. I mezzi permetteranno di raggiungere più rapidamente gli specchi d'acqua vicino alle spiagge e le zone nelle quali le imbarcazioni tradizionali incontrano maggiori difficoltà di manovra. La gestione delle emergenze sanitarie sarà rafforzata dal protocollo sottoscritto con il 118, mentre le associazioni locali di protezione civile collaboreranno nel monitoraggio degli arenili e nell'assistenza ai bagnanti. Uno degli obiettivi principali sarà verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare. Gli uomini della Guardia Costiera controlleranno la presenza del servizio di salvataggio, il rispetto delle zone riservate ai bagnanti e le condizioni di sicurezza degli stabilimenti. Particolare attenzione sarà dedicata al preposizionamento abusivo di ombrelloni e altre attrezzature sulle spiagge libere, una pratica che limita la fruizione pubblica degli arenili. I controlli riguarderanno anche le imbarcazioni che navigano troppo vicino alla costa ed il rispetto delle distanze dai segnalamenti utilizzati dai subacquei. Saranno verificate altresì le attività dei centri diving e delle imprese che effettuano il noleggio commerciale di natanti. Nelle aree marine protette, la vigilanza sarà concentrata sulla tutela dell'ecosistema e sul contrasto all'utilizzo di attrezzi da pesca vietati. La Direzione Marittima raccomanda a bagnanti, diportisti e gestori degli stabilimenti di rispettare le ordinanze, controllare le previsioni meteo prima di uscire in mare e verificare la presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. In caso di emergenza sono attivi 24 ore su 24 il numero unico 112 e il numero blu 1530 della Guardia Costiera. Il ricordo delle sofferenze patite durante la Seconda Guerra Mondiale da Minturno a Cassino sono tornate per breve tempo l'altra sera alla mente dei presenti all'interno del parco archeologico di Minturno e Ponte Real Ferdinando. Le due città, attraverso i due sindaci Gerardo Stefanelli ed Enzo Salera, si sono gemellate nel segno della memoria e della pace. Il patto di gemellaggio è stato siglato all'interno dell'antiquarium del Parco archeologico di Minturne e Ponte Real Ferdinando, formalizzando un legame profondo e condiviso che affonda le radici nelle drammatiche vicende della Seconda Guerra Mondiale e nelle battaglie lungo la linea Gustav, sacrifici testimoniati dalle medaglie al merito civile a Minturno e al valore militare per Cassino. Alla cerimonia ha presenziato anche il comune di Ortona, rappresentato dalla consigliera comunale Luciana Notarfranco, in rappresentanza del sindaco Angelo Di Nardo. La celebrazione è poi proseguita sul palco del Teatro Romano, dove il vicepresidente del Consiglio Comunale di Minturno, Roberto Palermo, ha illustrato il testo della delibera consiliare e la presidente del Consiglio Comunale di Cassino, Barbara Di Rollo, ha dato lettura a sua volta del dispositivo del patto. Una serata dunque che ha unito due città ancora più vicine ora e caratterizzata anche dall'esibizione dell'orchestra territoriale Tartini di Latina, diretta dal maestro Antonio Cipriani. Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel suo intervento, ha sottolineato che non c'è pace senza libertà, non c'è libertà senza memoria. L'unione tra Minturno e Cassino, ha aggiunto, è fondata sulla memoria condivisa della linea Gustav, teatro di cruenti scontri durante la Seconda Guerra Mondiale, e rafforzata dal comune legame con la città di Ortona. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco di Cassino, Enzo Salera, da sempre convinto assertore del patto di gemellaggio. Il Comune di Gaeta e l'UNAC, Unione Nazionale Arma Carabinieri, Delegazione di Gaeta, hanno formalizzato un protocollo d'intesa che dà avvio ad una collaborazione strutturata finalizzata a sostenere attività di interesse pubblico e rafforzare i servizi rivolti alla collettività. L'accordo, sottoscritto al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e dalla presidente dell'UNAC, Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, rappresenta un importante strumento di cooperazione istituzionale, volto a valorizzare il ruolo del volontariato, organizzato quale risorsa strategica per il territorio. Attraverso questa intesa saranno promosse iniziative nei settori dell'assistenza alla popolazione, del supporto durante eventi pubblici e manifestazioni, della prevenzione e della collaborazione nelle attività di tutela del territorio, sempre nel rispetto delle competenze dei diversi enti coinvolti. L'UNAC, Delegazione di Gaeta, grazie all'impegno dei propri volontari e alla costante attività di formazione, metterà a disposizione dell'amministrazione comunale competenze, esperienza e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare la rete territoriale impegnata nella sicurezza, nella solidarietà e nel sostegno ai cittadini. Il presidente della UNAC Delegazione di Gaeta, Milena Guadalaxara, ha espresso soddisfazione per questo importante traguardo. Il protocollo d'intesa, ha affermato, non rappresenta soltanto un accordo istituzionale, ma l'inizio di un percorso condiviso al servizio della città. Per questo ringraziamo il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia accordata alla nostra associazione. Continueremo ad operare con spirito di servizio, professionalità e dedizione, mettendo sempre al centro la sicurezza e il bene della comunità di Gaeta. Anche il sindaco Cristian Leccese ha evidenziato il valore dell'intesa, sostenendo che l'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte quelle iniziative che rafforzano la rete della collaborazione istituzionale e contribuiscono a garantire una presenza qualificata sul territorio, nell'interesse esclusivo dei cittadini. Fondi, la terra del regista Giuseppe De Santis, torna ad essere protagonista nell'universo cinematografico con la rassegna Cinema sotto le stelle, dal mito al pubblico, che si svolgerà domani e dopodomani presso il chiostro di San Domenico. L'evento, curato dai fratelli Latilla, in collaborazione con Ermete Labbadia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Fondi, si prospetta come una due giorni piena di sorprese e ospiti di rilievo. La serata di domani si aprirà con la proiezione dei cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola. Seguirà la proiezione speciale del docucorto Il Crepuscolo degli Dei dei fratelli Latilla, introdotto dal dottor Francesco Subiaco. Quindi seguirà la proiezione del corto promozionale 4 giugno 2026 dal film Smart Working e l'incontro con il regista e attore Svevo Moltrasio. Ci sarà inoltre un dibattito con l'attrice Yasmin Pucci e l'attore doppiatore Thomas Semeraro, per passare poi alla proiezione speciale dei Fantastici 4x2 con i relativi interventi del regista sceneggiatore Ermete Labbadia e l'attore Giuseppe Pestillo. Interverrà infine il regista Valerio Vestoso. La serata dell'8 agosto vedrà una nuova selezione di cortometraggi finalisti del Festival Internazionale Inventa un Film di Lenola, seguita dagli incontri con il regista Franco Angeli e l'attrice Livia Bonifazi. Si prosegue poi con la proiezione speciale di Zone d'Ombra con il regista Antonio Fasolo e l'attore Giuseppe Pestillo e l'incontro con l'attore Antonio Piovanelli. Il clou della serata sarà la proiezione speciale di Gratis John con il supervisore e produttore Daniel Aleggi e il fotografo Daniele Luxardo, che dialogheranno con la giornalista e autrice Rai Lorella Di Biase.
7: Radio Formia informa.
6: Le società pontine continuano ad essere protagoniste di un mercato ricco di colpi, ritorni e investimenti sui giovani per la prossima stagione di Eccellenze. Città di Formia di Alessio Ciardi ha iniziato la settimana scorsa la preparazione allo stadio Washington Parisio. Gli arrivi di Bellante, del bomber argentino Gomez, di Pagliaroli e degli altri rinforzi ufficializzati nelle scorse settimane hanno innalzato il tasso tecnico della rosa, costruita per puntare alla promozione in Serie D. Anche la polisportiva Gaeta continua a muoversi con decisione. Il club biancorosso, oltre a regalare l'arrivo dello spagnolo Saulo Alfonso de la Fuente, centrocampista classe 2001, ha anche ingaggiato il centrocampista macedone Armin Ramčević. Per lui si tratta di un ritorno. È arrivato anche il giovane difensore Fernando Di Crocco, classe 2009, cresciuto da Fondi, Avellino e Pescara. A completare la linea verde è stato ufficializzato inoltre Giuseppe Cacucciolo, esterno destro, classe 2009, proveniente dal Trento, dove nelle ultime due stagioni ha disputati i campionati nazionali Under 16 e 17. Nel primo test precampionato a Venafro contro la neopromossa in Serie D guidata dal San Cosmese Domenico Ionta è arrivato un pareggio molto importante, anche perché si tratta del primo galoppo amichevole. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 22:43.

lezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo.

volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

prima mi hai fatto a pezzi, dopo sei andata al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore, se tu fossi qui scorderei le

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es un...

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.